0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Conexa con Lagones por el 93.5 FM.